0: Fa fia fia ngamo tatu le uli Ona le te vava yatu ye na itatu panga le mafuta mai Isa wole na watu le na fisili mai Maselina Liwa anna le ai ele se pauta e fai ele fai ei Le ole vai wa mai wa umalava na nga seina le vai ele sungal foma Rado venga da watu tau mafaloa Ole vai lea opole ale umi etu wai ole ele lei ale vai Le lasi me fa pole oi fa pela motatu e stari talo fai ya el o yes molte minei te le lo sunga fo mai mo ina tu australia ale u faso atu ni tau a te le tatu vailea molo soi fo malo loina tasi la ma fa pena tinga singa se fo follow tino anga yo ile vai tu tono lo tino nante fo followina tu lo fa fo ngol tatu atu Me ai tu tono lo tino e aonga O le sile vai ngatau O nati toi Afui Nati toi faola ina Se arso lo tino Du kongo lo kingo I hino E waka kalango e fafo ma I e Pia ka ika waka doktor ya Ali mga rata tala fui lea lenga lewa No u no u inu aima Aonga afu ia tia Ina ua ta oto fu ima ir tino Ai isi le ta ua malo na aonga Aonga ia tia Kulau fa so fu namo tatu wa tino Tato falinga ni vayang alaso.
1: O tele fafita auli wa afiai au kilani. Ona ole fisuia inga ole tau. O ngalwe ngat tele o fila ua inga. O te talaia manoa mo lefaale lea atilio au kilani. Ua o ele taime tala noa ma faanga ioi fufuanga. E mena o miele pui pui o tangata ma alato mea to tino. Ia fau fale I fanua tala fiangai. Ia taula lata I fale o loa. Fela ua inga lau tele, faa bea fali fai ngalwenga. Monisi fam talanga, tala iana ile AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. Watatala nei avanoa, e faa ali ailo finangalo, o loo au maial nei fe au taua, ale Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together, Auckland.
2: O tau saka ilias au taravale. O leo woto e fo I mai le car for you, le king of cash with a car. Maunga lau taravale ma lau rafe, loa afe, tonu afe, faa afe, pe lima afe cash. A maisa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ima malo swafa. Lai sene sa mo pele ai se lai sene le ai se afa ina. A mai lau taravale tu ai mo sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lolo fitu faiva o novalu. Over se lau lolo fitu faiva o novalu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Torselau Grey South Road I Mano Orewa.
3: Sunga, o fenga whakao elu kawa le fōu maunga Max Ila.
4: Seenga, o ka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o tāra I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā mag ma pa o kawa. A ole mea piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ia New Sila Antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa ieina e fa a fafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: O fia tu fa tasi ono nonga tope umma. Ai asa tu pa se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tutonia lato perkers. Mana au noa le o lua o fa lua lua o lua lua tasi. Pe tanga iane ile trustfinancemortgages.com. E yaya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
7: Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
8: Attention all baini toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
9: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
10: Ofia mawasau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong I ta iwa yaso, lua vayaso.
4: Peta imasina, ole sleek cars ole a maua ilif so swani. Wata penna le au fainga ruenga ale sleek cars mo oi malo ainga. Awa ete pupole isi mea e tasi. Tatala fitu aso, mai le sifunu ili tayao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mailoa, ili olu a tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olu a o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
10: Awane e misiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe sili atu iop ai ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso losfo luo se tema e o oi le aso losfo luo okitopa. Io e alna ba afo ila tau e lafo tupe I dusha sa wallet I Samoa ma dusha tupe I America Samoa. Afioane noi ino fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Lenmore, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
11: Ta alofa sa amolo o alofa, o fia ave sa uta po sa famo moli sa amua mo upolu po sa vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. Wasilia malalima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. Ulana special offer o le avifua le au te peyo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Waveva la au mailua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ene ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Ulea wa amata o na ta apiena va amu yulai au kuso masetema.

O emo mia se visa monu silapo ausitalia. Ai asef sosuanitu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon, Mahawian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasilima. Usilia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au nanga vaa ifi sosuani mafautuanga tau fimelanga inga.

Mandanga, Ale Tato, Fale Tavali, I mean, Ale Tato, Fale Rolida, Ole Casa, Beds and Appliances, Beyonda, Lau Silvia, Elo Oto Paia, Malo Oto Malo. Male Tato, Fale Mulmuli, Pere Elefa, Wina Leola Tato, Pa Ufa Bitor, O Tato, Tusi, Lua Olevan Filifili, Male Tusi, Ole Songa. Wa fa wa wina ya po le wa toi fa wa wina la ta to wa pa u fa to wa ta to tusi fa lu pinga o le songa ma le vau fili fili na o le limas fulu tala le tusi yoi limas fulu tala le tusi o le songa limas fulu tala ya le tusi na o le vau fili fili wa na o official radio Samoa le tolu pan tolu ono hobol every marukawe mawai se ulo minga morisi fa mtolanga le leilo vala umai le lua ono lua ta si lima ima tolu Lua no lua tasi li mai tolu e tele fio mai e fa a tau ni au tusi. Ah, ea, le da ae a fai e te tau mamau ese ma la tato ufisa e le rile fai meo lau oka i lunga lau penga te fa i langia le Radio Samoa. O fai ngoi no le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz ea e fai mai e lau oka po o ngā fia lava o le kelope o lo e au ma wai im fai lava o na lafo antu e le tato ufisa e a lau tusi. Manatua, o le dawa whapa wina mai le fitu sfulu tala a ngā i le lima sfulu tala le tawa tato tusi o le so ngā i a mala tusi foi o le vau filifili a wā lava le whaitau iai o lo utopa ia ma lo utopa

0: Manuka Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: O tingazo nifo. O sa ili te falifa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fata o sanga o lana tau tua ma o lea ua fa opopo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Joy le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya ya ya inga fa pitoa. Awa ete toe fa atali, ai fa le leilo lau ata ila so. Vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono fa fa. O iwa lua fitu fitu ono ono fa fa mo shaua manoa. Le shine dento, your smile is our care.

0: ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa.
1: Yeah, TT the artist.

0: Sunga, o fenga fa ka o elo ka vale fo maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwa yaso le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so seitu ai ngā ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valangolo le Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu luo luo o mo le fale inisinia.
3: It is

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo eo kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwaya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telu isi au o nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Tell your wins, quotes, cue cards, maisi. Well, I'm Tire World and Auto Limited. Ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pauta avale. O le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Dalo falava o le siu fufonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.